0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cera generoso il padrone.
1: Io per me te lo dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo.
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere belle e forestiere, vuole ancora nel castello

0: cosa?
1: Chiedati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, e sovrano, nel darmi la lezione, mi ripetono di questa canzone.
0: Chi? Basilio?
2: Oh, Bill,

0: Come? Ne feuri so e non l'ha il conte abolito.
1: Ebbene, non ripeteto, e par che intendi riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertir. Prova.

l'alto scrivendo, l'argino prando, viva concendo, dile ascolzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò.

che garbuglio si troverà. Se tu il codice, dove sei donne, se siete tu l'indice, dove sei legge, volo equivoco, colo,

0: che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur meco Figaro destinai.
1: Signore, se osassi.
2: Parla,
0: parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi.

0: Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Odei!
0: Esci, e lo non entri.
2: Io vi lascio qui solo.
1: La madama in sala, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Nove cellate.
0: Taci e cerca che parta.
2: E me, che fate?
3: Susanna, il ciel vi salvi. Avresti a caso

0: suoi gusti. Io mi credea che preferir dovreste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino,
0: a cherubin d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore di questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per madama... A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavolo sì spesso e con tal immodestia che se il conte s'accorge che sul tavolo

0: Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo.
1: Come? Che dicono tutti?
0: Oh, bella!
2: Oh, cielo!
1: Cosa sento?
3: Tostuonate e scacciate!

l'uscio ier trovar rinchiuso. Picchio, m'apre Barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la cova è evidente?
1: Non ha d'uopo di scusa, è un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Io li rammego quando vuoi, qui giungeste, e mi chiedei ad impegnare la padrona intercede le grazia. Il vostro arrivo un scompiglio lo pose, ed allora quel loco si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: E dall'ora di dietro io mi celai.
0: E quando io là mi posi.
1: Allora io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque ha sentito quello che io vi dicevo?
1: Feci per non sentir quanto potevo.
0: Oh perfidia!
2: Frenatevi, vien gente.

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondo amico mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isteniate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che abolisti un diritto singrato a chi ben ama, quel dritto or non v'è più, cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi ne coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che al vostro dono il lipata servò coprir di questa simbolo d'onestà, candida vesta,
3: diabolica astuzia.
0: Ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto né mi è feo diabolico.

0: giustizia. A voi prometto compì la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici.
1: Marcellina si torna.

0: men di quel che tu credi.
1: E ver, mancai, ma dagli un labbro figli.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
2: A fin domani, suor.
0: No, parto tosto.
1: A ubbidirvi, signor, son già disposto.
0: Via, per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
3: Ehi, capitano, a me pure la mano.
4: Devo parlarti, cria, che tu parta.
3: Ah!

concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, delle balle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quel pennacchino, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai

0: Findi che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? E naturale?
1: Possibile? Naturale?
0: Naturalissima! E se Susanna vuole, possibilissima!
1: Finiscila una volta!
0: Ho già finito! Quindi presi il partito di scegliere corriero! E la Susanna consigliera segreto d'ambasciata! E perché l'ha ostinata ogni rifiuta il diploma d'onor che le destina? Minaccia di proteggere Marcellina! Questo è tutto l'affare!
1: Ed hai coraggio di trattare scherzando un negozio si sielo?
0: Non vi basta che scherzando io ci pensi! Ecco il progetto! Per Basilio un biglietto gli fa capitare che l'avvertisca di

0: Così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua perde il tempo ivi la traccia. Così, quasi ex abrupto e senza capi affatto, per frastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia a lei non fia, così d'opporsi a voti miei.
1: È vero, ma in di lui invece sopporrà Marcellina.

0: capo.
1: I duel con della caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Cherubino vi mando.

0: essere sì bello?
1: Veniamle ragazzate! Or quelle mani che oltre il gomito le alza, onde più agiatamente l'abito le si adatti, ecco!
0: Più indietro?
1: Così! Che nostro

0: esegue far la panza. Va nel mio gabinetto e prendi un poco di glese taffetà che sullo sgregno. In quanto al nastro, enver, per il colore, mi spiacea di privarmene.
1: Tenete! Ed allargare il braccio
0: un altro.

0: saggio, cos'è questa follia? Chi picchia la mia porta?
1: Perché chiusa?

0: forza di rinchiudermi in stanza.
1: È vero. Ma io... Io stava qui mettendo...
0: Via mettendo...
1: Certe robe. Era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome! E il foglio che Figaro le scrisse?
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta?
1: Io non intese niente.
0: Convien che abbiate i gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: L'ave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Ma sì, Susanna, appunto.
0: Che passo? Mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene?
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma questa serva più che non turba me, turba voi stesso!
0: È vero, è vero, e lo vedrete adesso!

0: camere ad aprir.
1: E ben lasciate, l'aprirem senza chiavi. Ehi, gente!
0: Come? Vorresti arreventare io la valore?
1: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prendere l'occorrente. Attendete pur qui, ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
0: Che imprudenza!
1: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Come lasciai? Volete dunque aprire voi stessa, odeggio?
1: Ahimè, fermate! E ascoltatemi un poco! Mi credete capaci di mancare al dovere?
0: Come vi piace! Entro quel gabinetto, chi fece uso vedrò?
1: Sì, non vedrò!

0: questa sera una burla innocente. Di far si disponeva, ed io vi giuro che l'onor, l'onestà...
1: Chi è dunque, dite?

occupare questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbrato.

0: volto vedesti.
1: Figaro, ascolta! Figaro, ascolta!
0: Gli bacione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che fate non può star occulto, sono stesso soldato di lì, sono stesso soldato di lì.

0: nostre dunque saran queste carte che
1: Olà, porgile a me.
0: Sono in trappola, sono in trappola.
2: Figaro!

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io lo vince il tuo avvocato, vengo a farli sui difesi, li vigiti, li pentesi, vi facendo palisar.

0: Saprosi che Rubinum era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: O cielo, e Figaro, a lui non dir nulla, invece tua voglia andaccio medesma.
0: Avanti sera dovrà.

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio. Oh, se ha parlato, gli fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa è solite vapori e vi chiede fischietto dei leodoni.
0: Prendete!
1: Orvel del reporto!
0: No, potete ritenerlo per voi.
1: Per me, questi non

0: Susanna, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è dato? Hai già vinta la causa?

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi fe Antonio, che è un incognito figaro ricco.

0: Eccellenza, m'appello.
1: È giusta la sentenza. O pagar o sposar.
2: Bravo, Don Curzio.
3: Bontà di sua eccellenza.
0: Che superba sentenza.
1: In che superba?
0: Siamo tutti vendicati.
1: Io non la sposerò.
0: La sposerai.
3: O pagarlo o sposarla. Lei t'ha prestati 2000 pezzi duri.
0: Son gentiluomo.
1: E senza l'assenso dei miei nobili parenti?
4: Dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
0: Qualche bambino trovato?
1: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
5: Cosa?
1: La prova!
3: Il testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni. Più teneri animi ritrovarono sui masnaderi. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo il mio braccio impresso geroglifico.
5: Una spada.

0: presso un castello.
1: Ecco tua madre.
2: Palia.
1: No, tua madre.
0: Sua madre. Cosa sento?

E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mia madre che...

Or non parliamo di fatti si rimoti. Io mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.

0: signor, che Cherubino non è ancora nel castello. E vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Là, vestissi la donna, e là, lasciati agli altri abiti sporchi.
1: Perfidi!

0: Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
1: In giardino.
0: Fissiamo un luogo. Scrivi.
1: Chi io scriva?
0: Ma signora.
1: E scrivi.

0: Ebben, madama.
1: Io sono, signor mio, irritata e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per l'udir la festa volevan travestir lo modo stesso che l'han vestito adesso.
0: E perché non partiste?
1: Signore!
0: Saprò punire la sua disobbedienza.
1: Eccellenza! Eccellenza! Voi mi...

0: che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: Perché vorreste ballare col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Come si cavalotta l'imbarazzo?
3: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di crema.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo.
4: E in quanto a cavallo di galoppo a simile andava il faccio.
0: Di galoppo o di passo? Buon viaggio. Venite, o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente. Che razza di domande?
4: Via, non li fare più motti, e non ti intende. Ecco chi pretende che sia annunciato il mio signor nipote.
0: Che rumino!
4: Or ci sei!
0: Che diavolo canta?
1: Non canta, no. Ma dici che gli saltò stamani in sui garofani.
0: E lo dice? Sarà! Se ho saldato io, si può fare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o bella ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Temerari.
2: Rosso, ti piaccio.
1: Contessa.

0: italiani in ogni luogo. Capisco il gioco.
1: Un biglietto amoroso che nel genere passa e galante. E per sigillare una spilla, oh, e si punza il dito. Il narciso la

0: spilla. E così tenerella in mistero già sai, di far tutto sì ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da ricare ti diede alla Susanna e servie di sigillo a un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Che mi do

0: pensarci con te. Ma penso un poco che ancora non sai di chi si prenda gioco.
1: Ah, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse.
0: È vero, ma questo al più ti porgiò.

0: Marina? Chi verrà?
1: Son quelli che invitasti a venire.
2: Il brutto ceffo sembri il cospirator. E riamin solo quegli infausti apparati.
0: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebrarem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Buono, buono, capisco com'egli è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno pochi istanti a un fischio mio. Correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo!
0: Ma cosa nacque?
1: Nulla! Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che dunque non fria soffrirlo in fa?
1: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe.

aprite un po' quegli occhi. Uomini cupi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che cantano e il resto non dico. Sirene se cantano e il resto non dico. Civette che allettano e il resto non dico. Comete che brillano e il resto non dico. Sono rose spinose, sono corvi mezzose, sono rose bimbe, colombe e maglini, ma estetica mi ami.